0: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.
1: E stereo su.
2: Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol.